Aria Puffa Finale. Putzi. Putzi. Putzi. Putzi. Putzi, putzi, putzi, putzi, putzi, putzi.

0: Sapete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
1: Vous avez compris?
0: Très bien.
1: E vous avez compris aussi, madame?
0: Capito come? Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No?

0: Che poi non esiste la voce, perché quel determinato si può tenere, non andiamo a perdere la voce di
1: mondo.
0: Non ci va per corte, non ci va per la massa, non ci basta. Poi mentre diversi la voce tengono in mente, perciò speriamo da riprevelarci.
1: Le cose non si
0: vicino alla
1: bocca
0: quando. Non
1: è
0: una
1: massa,
0: non è una
1: voce.
0: Però senti che c'è la voce, si può anche fare.
2: Però fa la

Io Sam vuole te, Nigar. Sei membro dell'esercito negro mercenario.

perfetto addestramento nell'arte di massacrare. E di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.